0: Pianoforte.
1: Pianoforte.
2: Pianoforte.
3: Liliana Michelsen encontra o piano da rádio da universidade.